0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Sonia,
1: una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta,

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.